Sono il sindaco del canale cinese. Sono il sindaco del canale cinese. Sono il sindaco del canale cinese. Sono il sindaco del canale cinese.